0: Coming. My ass. Nada ma non è tvoli.
1: Cock. Yeah! Suck dick.
0: Swallow cum.
1: Fisting.